puoi, credimi se vuoi, credimi e vedrai, non finirà mai. Ho desideri scritti in alto che volano.

ma gli occhi molto più sofferti, chi decise di scacciarti, ma costa tanto scordarti.